faccio mi rado, ul o forma treaia, i rosh a babano orzaia, ul o ciocom reaia, e gala montardi dei bastardi.

in più qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnie gnie.

0: Ricci, Ricci,
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ose nurre mezzo tici, Ravagomo colovat, Ucci bene s'adiomot.